di belli e mi va, mi si li va, e che non da vimune, c'ha bisogno a lui papà. Oh la la le da la la la la la la le da ni ni ni ni ni ni da ni ni ni ni ni ni da. Oh la la le da la la la la la la le da ni ni ni ni ni ni da ni ni ni ni ni ni da. A cuba di vittore belli e mi va, mi si li va, e che non da vimune, c'ha bisogno a lui papà.

0: Tra cadavere. Tra cadavere. Cercarti. Cercarti. Cercarti. Tra sterco di cavalli.
1: Cercarti.
0: Lavare il tuo viso. Lavare il tuo viso. Riconoscerti. Riconoscerti. Riconoscerti. Da una terra che emerge. Che emerge.
1: Riconoscerti. Riconoscerti. Riconoscerti.
0: Spenta. Spenta. Spenta, spenta, spenta, spenta. Spenta. Vengo, vengo, vengo. Vengo ad incontrarti. Ad incontrarti. Ad incontrarti.